0: Ci proprio è l'endemica. E c'è un dolore ogni tacone. Chiamo di un catene, chi va santi. Ci ha quasi inviatati, ma chi meglio il mio nuovo.
1: Balázs Pali vagyok, sziasztok! Üdvözlök minden kedves hobbi rádió hallgatót, hallgassátok továbbra is a rádiót!